oggi il ricce alto io e non sante le ci sfoccia io in coccio o c'è che saft un tip